我冲落楼走嘅时候有少少内疚，系咪扫咗佢哋兴？系咪太不近人情？开始反省，我好似有啲明 ，party 冇咗我冇咁分，就系留住我嘅原因。啊，其实大家高兴先系最紧要，我应该翻去陪佢哋到听朝。喂，系啊，我翻嚟啦。系啊，喂，有冇挂住我啊？喂，系啊，我哋饮杯先啦。吓，咩话？你话转头先啊？吓，佢哋头先唔系系咁留住我嘅咩？点解而家个个醉晒，冇人理我嘅？